0: 7:03 della mattina, cominciamo il programma Record d'Italia, qua della Palotti FM, della tecnica di audio, Toninho Silva, direzione del prete Lino Baggio, Francariel Scavini, sono Moacir Mior, buongiorno a tutti, Anna Lúcia Sedor Zago, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Tutto pulito?
1: Tutto pulito, bello pulito.
0: È Ginevra che pronuncia? Ginevra, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Opa, foi bem? Tudo bem, né?
2: Sim.
0: Scominciamo com a preghiera?
1: Va bene.
0: Adesso la mamma fa na preghiera e dopo ti canta na música. Cosita? Sim? La preghiera, Ana. Tonico, il padre, che quando si scomincia un lavoro, qualche attività, è sempre bom scominciare che con la preghiera tutto va bene.
1: È vero. Quello è vero. Allora, buongiorno a tutti e iniziamo a pregare. Grazie Signore per essere qua, grazie Signore per questo programma, Signore per quelli che hanno idealizzato, Signore, questo programma, sia con noi, Padre, questa mattina, che tutto venga liscio. Benedica, Signore, la radio, benedica la nostra città, Coronel Vivida, e tutti i nostri discendenti. In nome di Gesù, amen.
0: Amen. E anche a quei dell'Italia, i patrocinatori.
1: Amen.
0: Perché se non che sei patrocinatore, il programma va a picco.
1: Si arrabbiano.
0: Ascoltiamo la prima musica, offerimento Farmacia Paraná, Grafica Colina, Loja Parisotto, Cooper Tradição, Bernieri Materiais de Construção, Odonto Top, Hospital do Dente. La prima de un coico e cinque amici, lá de Marau, Rio Grande do Sul, la música Strada del Bosco.

0: 7:09 da manhã, demo avanti com o nosso programa Record Itália, ancora que vemos na italiana, qua. Brasileira, italiana na outra volta, adesso brasileira em outra volta. Ana Lúcia Sedora Zago, nostalgia dei popini de 1 metro e quanto?
1: 1,91 metro.
0: 91,
1: não sou 1,80 altro.
0: Ma le cosita, vera, le mame, le mie fiole, le mie tose, le vengono a visitarmi per il Natale. Quanti ha legato? Una 40, l'altro 40, ma le sempre tose a te, vera?
1: No, sempre buteletta. Il dialetto veronese è buteletta.
0: Il
1: buteletto è ragazzo.
0: Il ragazzo. Quanto tempo distante?
1: Madonna, sono stati 3 mesi e 10 giorni.
0: Se
1: durissimo.
0: Se fioi sanvese, l'amore, se gappa i fioi, vera la saudade, la nostalgia.
1: Loro non possono immaginare. È solo quelli che vivono, quando loro saranno genitori, capiranno
0: loro
1: quello capirà. Che passeranno.
0: No? Tante cose che si parla, quando che i gaffioi capisce cosa che siamo di fare o di parlare.
1: Giusto.
0: Ma e quanto che si veniesto quella festa, vera?
1: Mamma mia, è stato bellissimo.
0: Quasi compensare il tempo di distante.
1: Tutto il tempo che abbiamo passato lontano da loro, quando li ho abbracciati, era come se fosse la prima volta, sempre da piangere, vero? È bellissimo. Però è difficile stare lontano da loro tutto questo tempo, però è bellissimo vedere quello che vivono qua.
0: Ah sì.
1: Perché è un mondo completamente diverso e anche loro dicono: bah, qua tutti sono simpatici, tutti ci amano, tutti ci salutano. Dove vai? Buongiorno, come stai? E il buongiorno, come stai? Tutto bene, te? E invece in Italia è: buongiorno, come stai? Insomma, abbastanza bene, se va avanti. In Italia, gli italiani non stanno mai bene, come noi,
0: sempre di allumentare.

0: Buongiorno per voi e buon pomeriggio per me. Sono qua che pranzo e ascolto la radio. Un saluto di qua della Italia per tutti lì a Coronel Vida.
1: Ginevra, conheceu essa voz?
2: Sì.
1: Gavemo parlando della nostalgia. Tu ti sempre piena di nostalgia, vera?
2: Sì.
1: Prima della mamma, dei parenti, della sorella, degli amici, dopo dei tosatei e adesso del Felizardo.
2: Ecco, beh, è stato difficilissimo stare lontano da lui 20 giorni, E lui è venuto a portarli il 10 giugno, è tornato a casa il 3 luglio, per me è come fosse stato 3 anni.
1: L'amore è legrando allora.
2: Lui è un bravissimo uomo, un bravissimo marito e un bravissimo papà.
1: Papà. Capello babbi mi guarda.
2: Bravo.
1: E a Ginevra, saudade do cavalo?
3: Sì.
1: Sì. Quem que deu o cavalo?
2: Quem é o André? O André?
3: Como em italiano?
2: Ah, é meu cugino André.
3: É meu cugino.
1: Cugino Lesio?
2: No, è primo.
1: Ah, primo?
2: Sì, o André è figlio di Tio Nelson.
1: Figlio di Nelson, l'è morto anche lui, vero?
2: Sì, sì, è mancato anche lui l'anno scorso, il 31 dicembre.
1: Una volta il tuo papà, una volta, tempo in Dio, il tuo papà gli ha detto, ma Nelson con idea che non dura tanto.
2: Ecco.
1: E lui è andato avanti. E Agostinho avanti ancora?
2: No, Agostinho è mancato da 10 anni.
1: Sì, avanti.
2: Sì, sì, sì, avanti, sì, sì, sì,
1: mi ricordo che mi giocò a bola là insieme di Teodosio.
2: Sì.
1: Gli chiamava di Doska, Josko.
2: Dosko.
1: Dosko.
2: Dosko. Dosko, ucraino.
1: Ucraino. E se pochi ucraini qua, coronel?
2: Sì, adesso c'è solo la zia Eusebia.
1: Professora.
2: Professora.
1: Come si chiama?
2: Professoressa.
1: Professoressa,
2: lei è professoressa perché ha fatto l'università, ha fatto il mestrato, la post-mestrato. E invece si è una professoressa di scuola elementare, dei piccinini, come qua la Paolina Stedile. Sì, lì è maestra. È un gruppo, o Vicente Machado, che era mia scuola.
1: Mi viene in mente maestra.
2: Maestra.
1: Una volta, quando sono andato a studiare in Curitiba, mi laureate un posto, lui arriva là quel camion. E ho detto, ma va, deve tuo maritare o solo enrolar? No, mi vuoi maritare la mia sposa, le qua, chi che le la, mi sapeva la Marli Moreira, vera?
2: Sì.
1: Mi ho detto, ma allora, asa che la vengo, oh, te che assume, della prima settimana.
2: Sei geloso?
1: E ho detto, se tu devi andare dove? Jacaré Baguá. No, Jacaré Paguá. Do Rio de Janeiro.
2: Erano in luna di miele, mi sa. Erano in luna di miele? In luna
1: sì,
2: di mele?
1: Sì, sì, il primo fiaio di ella.
2: Dopo sposare.
1: Per maritare. Ma lui aveva sempre una saída così
2: também. Sì.
1: Mi piace tanto di vedere la sua amicizia con René Coferai.
2: Mamma mia. Erano veramente.
1: Due fratelli, vero?
2: Due fratelli. E con Jamil.
1: Ah, Jamil.
2: Também.
1: Jamil.
2: Oh, porco Dio.
1: Grande empreendedor. Eu me recordo quando que Jamil, como se chama? Remedar? Enfim, é remedar aqui
2: não. Não é em italiano.
1: É remedar um que ele andava ao banco. Se te vol, te fé.
2: Ele é vero così, ou não? Niente impossibile.
1: Ele era cosita. E la Italia te sei aquela Z gran bella e no antiga vemo na música qua coi cassiatori che se chiama Italia Bella.
2: Bellissima.

0: 7h27 da matina. Adesso um momento cultural com Christopherson Tchete Osago. É, prova de audiência. Arremedar e imitare.
1: Imitare.
0: Olha, momento cultural.
1: Com que bravo tu, papá.
0: Bravo. Buongiorno, caro amici. Una alegria escutar o programa. Um grande abraço a Ana e família. Ricardo Mior Júnior.
1: Ah, querido.
0: Você ganhou catar com lui lá pela Itália?
1: Lui ha vissuto con noi per un po' di tempo. Sì, caro.
0: Verona.
1: A Verona. Sì, quando è venuto lui, Dinei e Renan.
0: E Dinei Tapejara do Oeste adesso.
1: Ecco, e vivevamo in una...
0: Qual Renan?
1: Renan Barili.
0: Ah, Barili, irmão do fratello di William.
1: Ecco, vivevamo
0: adesso
1: in un appartamento...
0: Santa Catarina.
1: Santa Catarina, mi sa, non l'ho mai più visto. Giunio ogni tanto ci sentiamo.
0: Ah, sì.
1: Giunio viveva con noi, loro vivevano con noi in un appartamento di 17 metri quadri.
0: De arrento un fuori che l'altro.
1: Dopo sono andati, che loro erano bravissimi a giocare a calcio, sono andati a giocare a calcio vicino, alle Santine, vicino dove viviamo noi adesso, e c'era un annuncio di una casa in affitto. Grande, con tre camere. Allora lui ha preso il numero, ci ha portato e siamo andati là a chiacchierare. Siamo arrivati in questa casa, erano un medico e una professoressa, e abbiamo detto: guarda, noi abbiamo bisogno di una casa grande. Zago all'epoca prendeva 700 euro di stipendio.
0: Metà del salario andate all'alughel?
1: Sì, era 700 euro l'alughel. Era quello.
0: E lui lo guadagnava quanto?
1: 700.
0: Poi c'era ti sostenteva il mangiare.
1: Ecco, e allora abbiamo parlato con loro. Loro non è che si sono fidati subito, però noi abbiamo detto, piangendo, abbiamo detto: guarda, che noi promettiamo di pagare, non lasceremo mai un giorno indietro. Verranno con noi. Io ho detto che all'epoca abbiamo detto una bugia brutta, che non era brutta, era bella alla fine, perché Juninho era nostro cugino, il nostro primo, e vivevamo con loro e dividevamo le spese. Quindi lì loro ci hanno affittato la casa e abbiamo vissuto insieme un bel po' di tempo lì in quella casa. Dividevamo tutte le spese della casa. Poi loro hanno deciso di andare a Belluno a giocare a calcio e siamo rimasti io e Zago con 700 euro d'affitto da pagare, e poi io facevo le pulizie, prendevo tipo altri 1000 euro al mese, e Zago ha aumentato le stipendi perché le è uscita la cittadinanza italiana. E quando è nato Enzo nel 2009, ha piovuto tutto il mese di agosto, e là se tu lavori guadagni, all'epoca
0: sì,
1: non lavorava, non guadagnava, lo stipendio di Zago è stato 400 euro in quel mese. Allora lì sì, io non lavoravo più perché ero incinta, avevo appena partorito. Allora siamo andati su alla casa del medico e della professoressa e abbiamo detto: guarda, che questo mese io ho solo 400 euro e non ho i soldi per pagare l'affitto. Loro hanno detto: quando avrete mi pagherete. A dicembre abbiamo iniziato.
0: Avevi
1: a pagare
0: credito, allora.
1: Sì. E quando è nato Enzo non avevo i soldi neanche per la medicina, per curare l'ombelico, e sono andata in una farmacia e ho detto: guarda, mio figlio è nato, io non ho i soldi, ti posso pagare il mese prossimo? Sono andata, dopo ben 10 anni sono andata a lavorare a casa di un farmacista, quando mi ha preso la sua moglie per fare le pulizie. Quando è entrato lui a casa mi ha guardato e mi ha detto: guarda che questa ragazza è onesta, perché 10 anni fa lei è venuta a comprare una medicina e mi ha detto: il mese prossimo vengo a pagare.
0: Aprivo la ficha là e poi fui pagare.
1: E il mese dopo sono andata a pagare.
0: Cosita, un'altra musica adesso col gruppo bellunese, la musica Venite o Donne.

0: 4 da mattina. Quei che caso non so se sa la storia del cavallo, perché i tosatei ga la nostalgia della nonna, degli amici, dei cugini, ma anche del cavallo.
1: E anche del cavallo. Allora, sta storia di questo cavallo. Il nonno diceva sempre che comprerebbe un cavallo a Lorenzo quando andava in pensione. Non è mai andato in pensione, alla fine era in pensione, però lavorava ancora.
0: Il nonno Teodosio.
1: O nonno Teodosio, sì. E dove l'orio? Dove vo? Tutti quelli che arrivavano, Lorenzo chiedeva, perché non hanno visto mai così tanti parenti, pensavano fossero insieme. Solo noi, sì sì. Ogni parente che arrivava, Lorenzo chiedeva:
0: in festa noi gattimi a tempo? Il velorio di tuo papà, ma è tutto mega chiamata attenzione, la chiesa piena, tanta gente che in dia rente fora, ma portarlo in tel camminão è stata una cosa dopo qual e là che l'altro ga colà. ma la prima
1: suo
0: volta che
1: viaggio.
0: Ho visto, e dopo addio il camionetto che lui l'aveva,
1: è stato bellissimo. Io personalmente ho mandato un messaggio a Reneo, a Raffaello, per ringraziare, perché il suo ultimo viaggio è stato veramente bellissimo.
0: La valorizzazione del suo lavoro anche,
1: ecco, è vero.
0: Il cavallo.
1: Allora, tutti i parenti che arrivavano, Lorenzo chiedeva: ma zio sei ricco? Zia sei ricca? Io no. Alla fine è arrivata la Mariccia, la sorella più piccola di papà, e ha detto: sì sì, io sono ricca, allora mi regali un cavallo.
0: E la gacciapà in parola
1: subito. E lei ha detto: ma tu non hai capito, io sono ricca di figli, di marito, di nipoti, di salute, ma di soldi no. Però c'è questo qua che è milionario, dietro c'era mio cugino André, figlio del zio Nelson, è dal bom. E allora lui ha detto: e io ho un cavallo da regalarti. E Lorenzo ha detto: non ci posso credere. Sì sì, però tu devi andare a prenderlo là, sono 500 km da qua a Jaguariaíva, no?
0: Jaguariaíva.
1: E allora mi ha mandato una foto del cavallo e mi ha detto: mamma, guarda che io ho avuto un regalo bellissimo. Cos'è? Guarda qua, un cavallo. Lorenzo, ma dove mettiamo questo cavallo? Beh, io ho già parlato con la Dani, con Udi, che la Dani è la figlia della professoressa Eusebia, della zia Eusebia, sì. E ha detto, la Dani ha detto che posso lasciarlo là, perché loro hanno la terra a Mangherinha, e io posso lasciare il cavallo là. Ma come facciamo ad andare a prenderlo? Beh, arrangiamo, in qualche modo ci andiamo. Allora io e Zagua eravamo ancora in Italia e stavamo già pensando come fare. Siamo arrivati qua, abbiamo trovato un ragazzo che c'è un'officina lì vicino alla mamma, che aveva la carreccina per prendere il cavallo, e siamo andati dal Reneo e abbiamo detto: Reneo, per favore ci presti
0: Reneo,
1: ci presti la camionetta, perché
0: ma quanta gente è involvata per un cavallo,
1: madonna. Ma guarda, ci hai stupito. E siamo arrivati là, c'erano più di 40 cavalli in quell'aras. Lui ha visto soltanto una foto di questo cavallo, era una egua, no? Una cavala. È andato dritto
0: di quella là,
1: a quella giusta, e l'ha abbracciata, è mia, è di tutti e tre. Però lui dice che è più sua. Poi alla fine abbiamo preso sta cavalla.
0: Allora col quel il ha più diritto di che l'altro?
1: Oh no. Beh, l'anno scorso soltanto lui, Enzo, ha fatto un giretto solo con la soltanto lui, perché abbiamo vissuto con la cavalla pochissimo tempo, perché siamo andati a prenderla il 20 agosto e il 26 eravamo già per andare a casa. E alla fine ha sta cavalla, e quest'anno arrivano qua, vanno a Mangherinha. Zago prova ad andare sulla cavalla, la cavalla non camminava, hanno visto grassa che non si sa. E due giorni
0: dopo. Ma aveva un cavalletto nella panza?
1: Aveva una cavalla nella panza.
0: E un cavalletto o una cavaletta?
1: Una cavaletta.
0: E allora due cavalette adesso.
1: Due cavalette adesso, pensa a te.
0: Ma non è mia mansa ancora?
1: No, quella piccolina, ci vuole due anni, vero, finché possono fare la doma. Mamma mia.
0: Ginevra, te che voglia di portare il cavallo, la cavalla in Italia?
2: Sì.
0: Ma non è mia facile, vero?
1: Hanno già pensato. Hanno detto: beh, ma adesso facciamo una cosa, facciamo una sfida, una fedina con una Enalotto, magari vinciamo l'Enalotto e possiamo portare i cavalli. Sì. E dove la metto? Lo dico, no? Sopra il garage a casa nostra.
0: Così, andiamo avanti. C'è una musica America, America, che parla di quei che venisse da Italia e qua. E adesso anche quei che va a lavorare, che piace la Italia, di qua. Questa musica la parla di quei che venisse. La musica si chiama America, America, quel gruppo vicini all'Italia.

0: 7h47 da matina, de momento que o nosso programa Ricardo Itália, 4 da Palote FM. É um strucon la família Pisato lá no quilômetro 5, Tuti e sou Amite, Rosalino Guarnieri, Jandira Vervon Daniels, Ivan José Tosati, e tudo que eu queria escutar em nosso programa. Acabamos de falar de nostalgia, desta vem lá a nostalgia da sorella, Laura.
1: Justo, de poverina, rimarrà qua da sola.
0: Ele estúdio qua e lá. Ele é um fator favorável para estar pela Itália.
1: É um abisso tra Brasil e Itália, em quel senso lì. Perché i ragazzi vanno a scuola dalle 8 alle 2. Cenzo che va alle superiori fa istituto tecnico agrario, è completamente diverso da quello che vivono qua, e adesso lui ha fatto 2 anni di tutte le discipline e adesso ha scelto
0: che sarebbe il basico.
1: È il base, sì, che sarebbe l'educazione generale.
0: Sì.
1: Sono 5 anni di superiore, 2 anni fanno il basico con tutte le materie e adesso da terzo anno in poi
0: il specifico.
1: Sì, ha scelto, lui poteva scegliere enologia, che è il vino, e gestione ambientale oppure trasformazione, gestione e trasformazione.
0: Sarebbe quasi agronomia?
1: No, tecnico agricolo.
0: Tecnico agricolo.
1: Sì. E lui ha scelto di fare trasformazione, che è fare formaggio, trasformare latte in formaggio, trasformare la frutta in.
0: E bisogna che lui sviluppi un progetto?
1: Sì. È grande e poi quando compi i 18 anni o che vai in maturità, che loro dicono c'è una prova da fare di maturità per poter andare avanti, per poter andare all'università, deve superare questa prova e è difficilissima perché sono le materie di tutti gli anni scolastici. Invece lei è in quinta elementare, adesso finirà il fondamentale qua e poi va a fare la scuola media.
0: Ma sarò primario, né, Tania?
1: O primario. E io fiz il ciclo basico.
0: Ah, você já vai moderninha.
1: Era moderninha, era 2 anni con la stessa maestra.
0: Eu fiz a cartilha o primeiro ano num ano só.
1: Ah, ho visto. E invece il mezzano, Lorenzo, fa la terza media, che sarebbe l'ultimo anno di insegno medio, fondamentale 2, mi sa, da quello che avevo capito adesso, che sono cambiate le regole anche qua. Sì, sì, però
0: medio.
1: Lì è difficile perché lui ha 13 anni, li farà 14 a gennaio deve decidere l'indirizzo. Quella è un po' dura perché loro non sono ancora capaci di scegliere quello che sarà il loro futuro. Enzo era molto convinto dal primo giorno che sarebbe o medico veterinario o agronomo, quindi ha scelto di fare la scuola tecnica agraria. Invece Lorenzo va a essere ingegnere civile.
0: Ah.
1: Allora lui sta ancora.
0: Ma non è mia quel che piace essere scioferista?
1: No, infatti anche lui ha detto: perché se io vado male a scuola sarò scioferista come mio papà e come mio nonno. Come i miei nonni, perché tutti e due nonni erano.
0: 3 generazioni.
1: Sì, però la scuola là è completamente diversa da qua. Loro devono essere preparati tutti
0: anche
1: i giorni. Sì, perché loro là funziona tantissimo l'orale. Quindi loro fanno pochissime prove scritte. Loro devono essere preparati tutti i giorni per l'interrogazione.
0: No, non puoi mia collare.
1: No, difficilissima, non possono usare la IA.
0: Te conosci la Piazza di San Marco in Venezia?
1: Bellissima.
0: Bellissima. Allora che abbiamo una Zeca Caniletto, te lo conosci?
1: Sì, lui certo.
0: Piazza del gruppo Veneza. E no antico avevamo catafora una musica che si chiama La Piazza di San Marco.
1: Un abbraccio. A Zeca e a Mari.

0: entre os acionistas da Copel. Enquanto isso, a população em muitos momentos escuro e o homem do campo tendo prejuízo. Eu não vou admitir isso. Que a queda de luz seja na cancela dos pedágios do estado do Paraná, pois os preços praticados são ridículos. Como deputado federal, estas são pautas que não passarão em branco. Ademar Dorschmidt, 2225.
1: Vote nos candidatos do PL.
2: Propaganda eleitoral gratuita, PL.
3: A Cooperativa Tradição está com você, produtor, em todas as etapas e em todos os momentos importantes. Com a Tradição Sementes, assistência técnica especializada, Tradição Máquinas, Tradição Pecuária, Tradição TRR e na Tradição Seguros. Soluções integradas para o agro que produz mais. Com o Prosperar Fidelizados Tradição, você soma vantagens e recebe muito mais bônus e retornos. Quem conhece, confia e faz bons negócios com a Tradição. Cooperativa Agroindustrial Tradição, sempre juntos para crescer.
4: Felipe Francischini 2000. Eu sou Felipe Francischini e falo para vocês com muita clareza. Político não pode ser frouxo, tem que ter coragem e posicionamento. Como presidente da CCJ no governo Bolsonaro, trabalhei para destravar pautas importantes e endurecer o combate ao crime organizado. Porém, nos últimos 4 anos, com a volta do PT ao poder, o Brasil voltou a conviver com velhos problemas. Censura, corrupção e autoritarismo. Isso não pode continuar. É hora de reagir. Para deputado federal, vote Felipe Francischini, vote 2000.
1: Propaganda eleitoral gratuita. Podemos.
5: Mamaria, ancora polenta e radici? São bel que estufo, cara. Que saudade que igual de manhar um toco de carne.
6: Mas Giuseppe, mas basta de sofrer. Entre o Donto Top te pôr meter na prótese fissa, caro. Dopo te pôr manhar tudo que te vol. Não está a perder tempo. Já passou o telefone e ligue entre o hospital del dente. Entre o número 46-2803-0330. E basta de brontolar, nono.
7: Responsável técnico Mauri Freisleben Júnior, CROPR 32448.
8: Alote FM.
9: Da Itália ao Brasil.
10: Do Brasil pro coração.
9: Ricordi de Itália.
11: Quanto a outra, de momento que o nosso programa Record Itália, aquela tela Palote FM, na nossa locutora de Uncoi, Ana Lúcia Sedor Tchetchosago. Costa que Brasília. Te fala, domanda. Costa que brasiliani bisognaria imparar com italiani e costa que italiani bisognaria imparar com i brasiliani. Que delle volte você pensa così, não, te Basile tutto sbagliato, lá fora le tutto certo. Tante cose sì, ma non tutto, vero?
12: Non tutto. Cosa che dobbiamo imparare con gli italiani? A portare pazienza. La prima parola che ho imparato quando sono arrivata è porta pazienza, perché tutto là è fatto con calma, tutto molto burocratico.
11: E qui chi chiama che italiani sei grossi? Mi catto che sei obiettivi. Così, quanto che lei sa qui? 10 euro e 10 centavi. Te puoi fare per 10? Che
12: no.
11: Qua la bisogna? No! Pronto!
12: È quello e
11: non
12: basta.
11: Non sei grosso, sei obiettivo.
12: Giusto? È così, ma è così che funziona. E un'altra cosa, che loro litigano con te, ti dicono su, si arrabbiano, e dieci minuti dopo è come se niente fosse. Quindi impari tu che la vita, non puoi portare rancore nella vita, perché la vita è fatta dei momenti, e i momenti che ti arrabbi, e ti arrabbi davvero, e rimani incassato nero, e pensi, adesso me ne vado e non torno qua mai più. 10 minuti dopo loro vengono e ti accarezzano e ti invitano a prendere un aperitivo.
11: E conseguire la confianza di italiani è facile o dopo che confia allora te si casa?
12: Dopo che tu ti prendi fiducia è come se tu fossi figlio loro e vivessi a casa loro. Io e Esago adesso siamo in una ditta e lavoriamo insieme in questa ditta, è come se noi fossimo italiani, non siamo mai stati trattati come stranieri o perché abbiamo una cittadinanza diversa di quella loro, siamo diversi da loro.
11: E la immagine dei brasiliani te la taglia?
12: Allora, quando sono arrivata là 21 anni fa, gli uomini principalmente li guardavano e dicevano: ah, ma ti sei bionda, occhi azzurri, non ti sei brasiliana, perché loro hanno
11: perché una faccia italiana.
12: No, io ero ucraina per
11: una
12: loro.
11: Mescolanza con
12: sì, dell'est, dell'europeo.
11: Mescolana, mescolana.
12: Sì, sì, però ah, ma sei brasiliana, allora dansi la samba. Loro pensano che tutti i brasiliani danzano la samba. Io dico, io no, e la cultura del sud del Brasile è completamente diversa, è bellissima, dovete vederla. Ecco, è anche quella.
13: E neanche una signora, vero?
12: Anche sì, la gnocca.
11: Te perché non te che neanche faccia, né?
12: No, no, no, no, o oh no.
13: Grazie a Dio.
12: Grazie a Dio.
11: Quelli che vengono qua, i aderito a scuole le musiche, ma anche quelli che è qua, che no antes avevamo diritto di sollecitare una musica al vivo. Può essere adesso o il prossimo intervallo?
12: Può essere adesso?
11: Adesso.
12: Facciamo adesso.
11: Ora, per chi che non sa, la Ginevra la è cantora.
12: Sì.
11: La partecipa del coral della Chiesa?
12: È un coral della Chiesa, sì, e della comunità, diciamo. E
11: in scuola?
12: E anche a scuola, loro hanno la loro classe, hanno un coro che c'è la maestra loro che canta lirico. E la maestra di Ginevra le ha insegnato a cantare lirico e lei canta anche opera.
11: Che tal, Saguria? Allora, come che è il nome della musica?
12: Gigini.
14: Alleluia.
11: Alleluia. Alleluia. Quanti ga gravare questa musica?
12: Bocelli primo, no? Bellissimo.
11: Sì, il mondo intero.
12: Il mondo intero, è bellissima. Allora, cantiamo un pezzettino in italiano.
11: Un, dois, três. Ah no, aspetta un pochettino. Aspetta un pochettino, adesso le 8, dammi enrollata qui. Adesso le 8 e 2 della mattina. Può essere adesso? Allora, sì. Un, due, tre. Love.

0: Grazie, grazie. Mi aveva pensato di questa musica dopo della tua preghiera, ma l'è stato meglio adesso. Gavemo un audio.
1: Buongiorno Donio, buongiorno Donio, buongiorno Masir.
0: Buongiorno Eloy.
1: Buongiorno Ricordi d'Italia. Eloy Balminotti, qua di Giardino Maria della Luz. Sono io qua a ascoltare il programma Ricordi d'Italia. Buongiorno. E quando poco canto che ne fuori una buona lava, per non ti ascoltare. Scogliete uno di quelli che piace lì. Buongiorno. Buongiorno Masir. E quei che lì devo aiutarti a fare il programma con voi. Buongiorno. La buona domenica a tutti quanti. E dopo di finire il programma, che ne gente che va a messa. Mi va a messa la sera. Buongiorno.
0: Grazie Eloy. Mi canto che Eloy il Gaviaia insieme a Teodosio, che lei... è papà o pupà che si chiama?
2: Santo papà, babbo, in Italia, in dialetto babbo.
0: Babbo, che lei è il pupà della Anna, guidea che la gaviaia insieme a Teodosio, grazie della partecipazione di tutte le domeniche, tanta salute.
2: Un abbraccio.
0: Un abbraccio, un strucconasso. E lui il gado mandando la musica, buona, mi canto che questa è buona. Col gruppo Filò, la musica in campagna.

0: entrevistai, porque Walter representei bem o Brasil. Me paro com cita, que lá há um conceito, na ideia como que ele Brasil através de coisa que está lá, de Walter.
1: Justo.
0: Porque Walter ser um modelo de família para o Brasil e anche para a Itália, ele está para aquilo?
1: Não credo, mas credo que siamo um modelo, porque siamo veramente bravi come família.
0: E l'amore entre
1: tutti. E l'amore tra di noi, tra figli e mariti, è una cosa vera, che quello che vedete su Instagram, che vedete sulle reti sociali, è quello che viviamo noi.
0: È la realtà.
1: È la realtà. Siamo fatti così e anche qua quando sono arrivata mi hanno detto: Anna, ma tu non cambi, sei sempre felice. Sono così, sono nata così, grazie a Dio che siamo così. E allora gli italiani dicono sempre a noi che noi siamo solari.
0: Solare che trasmette
1: luce? Sì, che trasmette luce. Siamo sempre allegri, siamo sempre felici. Non ci è come se non ci fossero problemi. I problemi ci sono, però li sappiamo affrontare in una maniera diversa.
0: Mi parlo che ti sei una tosa alto astral.
1: Ecco, così.
0: Che delle volte la cosa non sempre va bene, ma...
1: facciamo andare
0: che
1: bene.
0: Che l'altro non è la mia colpa.
1: Ecco.
0: Te la colpa del mondo, in te il Brasile, in 2014... E ha fatto una pesquisa costa che stranieri e che capia zesso dipinte il Brasil. E lui ha detto che la recepção, la simpatia.
1: La simpatia, l'amore che il brasiliano trasmette. Beh, del suo programma che mi avevi chiesto come siamo andati a finire nel programma è stata la Fabi Berger che ha fatto l'indicazione,
0: sì,
1: è lei che ci ha indicato e quello mi ha chiamato e mi ha detto possiamo, Zago ha detto in primo momento ci siamo messi un po' indietro, abbiamo detto poi alla fine abbiamo detto facciamo.
0: E questa foto che avevamo qua, il ritratto qua della Palotti, lei anche se ti vè là te la Rai, allora fa parte del curriculum.
1: No, no. Vai che un giorno sarò locutora.
0: Locutora, ho esperienza in tela radio.
1: Ho partecipato già questa è la quinta volta.
0: Quinta volta.
1: Ecco.
0: E domenica viene il programma di numero 800.
1: Ah, che bello, bel numero.
0: 800 tonti, quei che gas cominciare il programma insieme durante lì e vieni qua. Ma allora, grazie le dio finir quasi il nostro programma.
1: Sì.
0: Ma noante volemo ringraziare a Walter che rappresentè ben il Brasil là, il coraggio della Ginevra che veniesta qua e parliamo del nostro anniversariante al giorno 20 Juscelene Veronese Celso Gentil Busnello, nostro amico Zulmira Bassoli Corá Armelinda Roberto Gemo Dileta un coi faria iano la Dileta Ana Tecchio Cocoloto faria iano un coi al giorno 20 dia do gaúcho che è feriato no Rio Grande do Sul al giorno 22 Vania Luisa Mans Vicari Samuel Celso al giorno 24 Angelo Fornari al giorno 25 Aurelio Settembrino Franchin mi vicino mio amico
1: anche lui
0: gente buona
1: gente.
0: E vuoi mandargli un struconasso a Valdomiro Favero là in Abelardo Luz. Gavemo programar qua na música, mas com ideia que não vai a mia dar tempo, allora lasciamo para domenica que vem. Ana, grazie che ti sei venuto.
1: Sono io.
0: Ti sei alto astral che rappresentai bene il Brasil là. E la onra vela conosco qua il programma.
1: La onra è mia, l'onore è mio, grazie a tutti. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i vividenti, alla Cia Marlene, a Cia Eusebia, a todos os parentes, o seu René e família, que é parte da nossa família. A dona Jaci foi lá levar mandioca para mim comer, que eu tava com vontade de comer mandioca. Fernanda me trouxe pinhão, que eu tava com comer pinhão. Sim. Grazie a tutti e un abbraccio dall'Italia fin qua che è lontanissimo, sono tantissimi chilometri. Un abbraccio per mia sogra, per donna Sirlei, non posso esquecer dela.
0: Mais estimada da família.
1: Io sono la mais querida.
0: Ginevra, grazie, stammi ben, parabéns per la cantoria, il coraggio di venir qua. Ivone sta digitando. Laura, e cantemo, proviamo a cantare il inno della Italia. Due minuti. Ringraziamo